sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
9: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
8: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
9: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
8: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
9: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
8: E infine, la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
10: Due sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
8: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Sono le 8, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente, senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
9: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia. Con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre, resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
8: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
9: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
8: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento della raid.
9: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
8: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
10: Due sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
8: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
4: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
3: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Di servizio di Jenny De Gaetano.
5: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
6: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
5: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
7: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
5: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino a Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 a Ramengo Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Previsioni del tempo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani e una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici di Kiev, e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, un progresso tecnologico che accrescerebbe la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran, riporta il Wall Street Journal. Gli Houthi hanno fatto arrivare da un fornitore cinese una serie di componenti necessari per realizzare la versione di una delle armi più potenti dell'Iran, il missile a guida di precisione Kaibar Shekhan. I missili avrebbero gittata di 1900 km, rendendo Arabia Saudita e Israele potenziali bersagli. Tutto come pianificato è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto ieri Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio della redazione.
10: I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
9: Si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, il vigilante di 55 anni trovato senza vita nella sua automobile ad Agropoli in provincia di Salerno. Dai primi riscontri investigativi sembrerebbe chiaro che l'uomo sia stato ucciso. La profonda ferita al collo sarebbe stata causata infatti da un colpo d'arma da fuoco. Inizialmente si era pensato che la ferita potesse essere stata causata da un'arma da taglio ed era stata presa in considerazione l'ipotesi non del tutto abbandonata che si fosse trattato di un suicidio. Gli investigatori vagliano anche la possibilità che elementi utili possano arrivare dalle registrazioni di sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Lo sport e il calcio, due sconfitte nel martedì Champions League per le squadre italiane ed oggi ci sono Roma e Como. Il servizio di Federica Sorrentino.
11: Il Napoli ci 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
9: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio 2027. L'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea, dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Non c'è altro per tutto.
0: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
8: ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: 12 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani. Esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Ilva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove causa lavori troviamo rallentamenti tra gli svincoli Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese, ha detto Meloni in aula, il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida. Tra le priorità una visione comune europea di sostegno all'Ucraina e poi le questioni legate a Israele e all'Iran, è necessario, ha detto Meloni, rafforzare la missione Aspides. Il giudice federale degli Stati Uniti Timothy Kelly ha bloccato a tempo indeterminato il tentativo del presidente americano Donald Trump di bandire l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, nel mentre è ancora in corso la causa contro il divieto di accesso deciso dal tycoon. Lo scorso 24 settembre Kelly, nominato giudice dallo stesso presidente nel 2017, aveva concesso ai ricorrenti un ordine restrittivo temporaneo che imponeva alla Casa Bianca il ripristino delle credenziali delle testate per 14 giorni, prorogato poi fino al 13 ottobre. L'ingiunzione preliminare preserva dunque l'accesso delle testate fino alla risoluzione della causa in un processo che potrebbe richiedere settimane, mesi o anni. Si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
6: Ci sono novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Il servizio.
8: Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
6: Tragedia a Corsico nel Milanese, dove un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio di ieri, il 77enne sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. La procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati 10 sanitari in vista degli esami autoptici disposti per l'inchiesta sulla morte di Greta Starita, la 33enne morta dopo aver dato la luce al settimo mese di gravidanza un bimbo, anche lui deceduto, all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L'incarico per l'autopsia conferito ai consulenti domani, giovedì 15 ottobre. Lo sport, il calcio. Il giocatore della Fiorentina Franco Mastantuono è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastantuono risprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni, fa sapere la club viola con una nota. Sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Questa anche è l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spento lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse, la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Previsioni del tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 11:04.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un sedicenne e un diciassettenne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde, dove avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio della Stampa USA, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Parole quelle della Premier che tendono la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Donald Trump, i cui rapporti stanno tornando ad essere positivi. E questa mattina le comunicazioni in aula al Senato della Premier in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Il presidente del Consiglio ha spiegato che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, ha aggiunto, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Dall'estero, nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen il servizio.
9: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
8: Ancora attacchi russi contro Kiev nel mirino, infrastrutture civili ed energetiche il servizio.
10: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Le posizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
8: Tensioni questa mattina a Napoli, dove alcuni studenti hanno cercato di occupare il liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, ma sono stati bloccati dai carabinieri. I militari, dopo aver interrotto la protesta, hanno identificato alcuni dei presenti e sequestrato uno striscione con la scritta Alberti occupato, no CPR. Gli studenti contestano il mancato completamento dei lavori infrastrutturali di competenza della città metropolitana proprietaria dell'immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere e scaldacollo. Lo sport, il tennis. Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set 17 nei sedicesimi la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo è rievocata dalla gara di regolarità, che è appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Non c'è altro più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.

0: Giannetti da Gianni De Gaetano, peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
1: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
0: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
2: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
0: Stasera, ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
3: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
0: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine ai motori, più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
4: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Scappa da

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È mezzogiorno. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. D'oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
5: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo, sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
4: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità, che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keith Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acqui Terme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione

0: Sono le 13:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati a loro. Gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune e alla coesione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Presidente irlandese e le istituzioni europee, ha spiegato Meloni, hanno indicato l'obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Intanto si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
9: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
8: Dall'estero, in Iran, una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Nayem Amini è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad, è stata condannata ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nelle versioni militari del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. Tale sistema è più veloce ed è di fondamentale importanza per il lavoro degli operatori di droni, lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda. Secondo i dati pubblici, l'Ucraina ha iniziato a utilizzare Starshield nel 2024. Di nuovo in Italia, con la cronaca, un incendio è divampato questa mattina per cause ancora in corso di accertamento sul tetto di una palazzina in via Arno, nel rione 219 a Melito, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno fatto levare una densa colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni circostanti, e provocato preoccupazione tra i residenti. I bambini di una vicina scuola elementare sono stati fatti uscire in sicurezza. Una notizia di economia in chiusura: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%. Lo stima il Centro Studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Si tratta tuttavia di una crescita fragile. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata per il prossimo anno si ferma allo 0,6% per effetto della debolezza della fase finale del 2026 e di un recupero solo moderato inizio anno. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovare

0: trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno, anche militare, all'Ucraina.
4: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
3: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave e quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Ha messo sotto sopra l'Inter, il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho che svela la ricetta anti-emozione.
6: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
5: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Partiamo dalla salute. L'OMS invita istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo ad aderire a Together for Science and Health, un nuovo movimento che vuole avvicinare scienza, società e decisioni pubbliche. L'iniziativa favorirà la collaborazione tra ricercatori, professionisti sanitari, comitè responsabili politici, rendendo le conoscenze scientifiche più comprensibili e contrastando la disinformazione. Il lancio ufficiale è previsto il 10 novembre. Buone notizie anche per libera cultura italiana Civita di Bagnoregio insieme a Bolsena è stata designata capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2028. Il progetto vincitore, intitolato Arte che viene, arte che va, riceverà 1 milione di euro per realizzare il proprio programma. Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole, ai giovani talenti, al recupero di nuovi spazi per la creatività. Un riconoscimento importante per tutta la Tuscia e per un territorio capace di mettere in dialogo patrimonio storico e linguaggi contemporanei. A Pescara si conclude oggi la prima edizione di Be Your Fest, manifestazione dedicata alla salute mentale e al benessere psicologico. Incontri e attività hanno l'obiettivo di rendere questi temi più accessibili, superare stereotipi e incoraggiare una cultura della prevenzione e dell'ascolto. Il messaggio è chiaro: il benessere mentale riguarda non soltanto il singolo ma anche le relazioni e l'intera comunità. Chiudiamo con la cooperazione internazionale. Italia e Singapore rafforzano i rapporti tra scienza, tecnologia e cultura. Un incontro promosso dall'ambasciata italiana ha riunito ricercatori e artisti intorno al tema del movimento e della trasformazione. L'iniziativa accompagna un nuovo bando per progetti congiunti di ricerca nel triennio 2027-2029, pensato per consolidare le collaborazioni esistenti e farne nascere di nuove. Per questa edizione è tutto, buona giornata dalla redazione.
8: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente. L'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio.
7: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
6: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura, mondiali di ciclismo su pista via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti. Si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
2: suonati. Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Inglese.

ATS con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso. Il sole

Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Saranno suonati.
2: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.

0: Sono le 15:02. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane ed oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
8: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
7: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le 2 precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi, comunque, Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di una

0: adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la statale 460 di Ceresole è chiusa in corrispondenza del comune di Valperga. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: ti ricorderai.
1: Sono le 16:02. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma, accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati a loro. Gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune e alla coesione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Presidente irlandese e le istituzioni europee, ha spiegato Meloni, hanno indicato l'obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Intanto si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
6: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
5: Dall'estero, in Iran, una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Nayem Amini è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad, è stata condannata ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nelle versioni militari del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. Tale sistema è più veloce ed è di fondamentale importanza per il lavoro degli operatori di droni, lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda. Secondo i dati pubblici, l'Ucraina ha iniziato a utilizzare Starshield nel 2024. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro, l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista, via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna, qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente e pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare

0: tuo noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso, in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 81 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Strambino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sulla ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen il servizio.
9: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
8: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Lo si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale, arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. Di nuovo in Italia con la cronaca, un incendio è divampato questa mattina per cause ancora in corso di accertamento sul tetto di una palazzina in via Arno nel rione 219 a Melito in provincia di Napoli. Le fiamme hanno fatto levare una densa colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni circostanti, e provocato preoccupazione tra i residenti. I bambini di una vicina scuola elementare sono stati fatti uscire in sicurezza. Una notizia di economia in chiusura: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%. Lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Si tratta tuttavia di una crescita fragile. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata per il prossimo anno si ferma conferma lo 0,6% per effetto della debolezza della fase finale del 2026 e di un recupero solo moderato inizio anno. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
10: ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

pronto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive.

0: Sono i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
3: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
4: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
3: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
5: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
3: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala e sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
2: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
6: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara del quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
2: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega. La Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
2: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
10: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire non entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
9: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. Intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
10: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
9: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
10: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari. Le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo al valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
9: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalejkova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tie break decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: www.giannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Flejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
8: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
7: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
8: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
7: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa la procura presso il tribunale per i minorenni.
8: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
7: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale nel doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
3: L'economia.
2: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti

0: Compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
5: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
4: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
5: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
4: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa la procura presso il tribunale per i minorenni.
5: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
4: Infine allo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalajkova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
6: suonati. Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Incontro.

BTS con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso. Il sole

saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
4: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
3: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
5: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia.

0: prima o magari dopo, mi tocca un cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
1: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
2: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala e Sulé. Merengue senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
3: Ed è tutto per oggi, buonasera.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia, sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra Sito e Corso alla Mano in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma.

0: Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
5: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.